aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

la quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio cuore va per le

0: mattina è la tua giornata fortunata. Sai cos'è un toy boy?
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's

servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

pensa sua legge. Guardo la mano e poi guardo in su, lo tiro in alto.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4:32 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

La terza freccia cerca sul fondo del Sancti. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono in Mazzavoia è Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco Cina. Tecnici di palco Gianmaria, Max, Lanne, Alex. Mixer luci Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia di Pepimo.

0: mi sono innamorata di te.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Fatece largo che
2: passa domani, che adesso non si può. Oggi non ha

fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per te.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole si lo

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

come stai o come sto? C'è sempre freddo nel tuo cuore. Come si fa e come si può?

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Oye sì, de nuevo aquí, yo meté.

0: Radio.
1: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
1: It's the new star.
4: Mi ricordo una strada, un quartiere qualunque, un bambino che sogna pure se non ha niente. Ogni giorno un regalo per chi come me è destinato a partire. E le voci di chi ha giudicato ritornano.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.

gloria. Siamo io e te che siamo senza storia. Parli di crisi ma è respiratoria. Segnando monogamo era il diavolo, sempre col telefono in mano, finché poi sarà lui che controllerà noi. Non lo faccio apposta essere senza gloria. Siamo io e te che siamo senza storia.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Preciso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 22 maggio, che apriamo con Castiadas, che grazie al notevole aumento di flusso turistico accompagnato dall'aumento della tassa di soggiorno, nel 2025 ha superato il milione di euro incassato proprio con l'imposta di soggiorno. Un risultato che risulta eccellente se si considera che sino a qualche anno fa il comune incassava meno della metà. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco Eugenio Murgioni, che ha sottolineato come questo risultato consentirà di organizzare e migliorare i servizi che vengono offerti a chi preferisce questo paese del Sarrabus. Gli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno sono ben visibili nei servizi che sono stati resi, per esempio la cura delle aree verdi e la gestione dei parchi, ma anche dei centri di informazione turistica e i musei. Non è mancato il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge. Secondo il sindaco Murgioni sarà difficile però ripetere quanto avvenuto nel 2025 in termini di presenze a causa dell'incertezza provocata dalla guerra in Iran. Nel tardo pomeriggio di quest'oggi a San Vito, a partire dalle 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determineranno situazione di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Nella giornata dello scorso mercoledì 20 maggio, nella residenza per anziani Madre Teresa di Calcutta di Ballao, è stato festeggiato il compleanno della signora Severina Piras di San Vito. Sia Severina, come bonariamente viene chiamata da tutti, circondata dall'affetto di parenti, amici, ospiti e personale della struttura, ha ricevuto dal sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, una targa a ricordo per il traguardo dei suoi 100 anni. Dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità sanvitese sono giunti a zia Severina i più fervidi auguri, ai quali si associano anche quelli della nostra emittente. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 18, in programma la festa in onore di Santa Rita che si svolgerà nella chiesa della Borgata di San Pietro a Castiadas. Proprio alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa, alla quale seguirà un rinfresco. Alle ore 20 ci sarà il concerto dei tenores di Neoneli. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Susuergiu, la Proloco di Villassalto, con il patrocinio del comune di Villassalto, organizza la 34esima edizione di Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12 la benedizione e la distribuzione de su Calladeddu, alle ore 13.30 pranzo con i prodotti tipici locali e alle ore 16 c'è l'intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Odio questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista. Ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. è proprio come fossi due persone. Ognuno odia l'altro suo sé, hanno in comune soltanto dottore. Cose noiose.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochi smidetti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto.
1: Spot. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna.

le lascio chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: le 10 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre a...

0: Informazione,
1: informazione,
0: news,
1: informazione,
0: locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 22 maggio, che apriamo con Castiadas, che grazie al notevole aumento di flusso turistico accompagnato dall'aumento della tassa di soggiorno, nel 2025 ha superato il milione di euro incassato proprio con l'imposta di soggiorno. Un risultato che risulta eccellente se si considera che sino a qualche anno fa il comune incassava meno della metà. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco Eugenio Murgioni, che ha sottolineato come questo risultato consentirà di organizzare e migliorare i servizi che vengono offerti a chi preferisce questo paese del Sarrabus. Gli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno sono ben visibili nei servizi che sono stati resi, per esempio la cura delle aree verdi e la gestione dei parchi, ma anche dei centri di informazione turistica e i musei. Non è mancato il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge. Secondo il sindaco Murgioni sarà difficile però ripetere quanto avvenuto nel 2025 in termini di presenze a causa dell'incertezza provocata dalla guerra in Iran. Nel tardo pomeriggio di quest'oggi a San Vito, a partire dalle 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determineranno situazione di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Nella giornata dello scorso mercoledì 20 maggio, nella residenza per anziani Madre Teresa di Calcutta di Ballao, è stato festeggiato il compleanno della signora Severina Piras di San Vito. Zia Severina, come bonariamente viene chiamata da tutti, circondata dall'affetto di parenti, amici, ospiti e personale della struttura, ha ricevuto dal sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, una targa a ricordo per il traguardo dei suoi 100 anni. Dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità sanvitese sono giunti a zia Severina i più fervidi auguri, ai quali si associano anche quelli della nostra emittente. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 18, in programma la festa in onore di Santa Rita, che si svolgerà nella chiesa della borgata di San Pietro a Castiadas. Proprio alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa, alla quale seguirà un rinfresco. Alle ore 20 ci sarà il concerto dei tenores di Neoneli. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Susuergiu, la Proloco di Villassalto, con il patrocinio del comune di Villassalto, organizza la 34esima edizione di Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12 la benedizione e la distribuzione de su Calladeddu, alle ore 13.30 pranzo con i prodotti tipici locali e alle ore 16 c'è l'intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
0: Informazione,
1: informazione,
0: news,
1: informazione,
0: locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce. Ascolta il meglio.
1: Mi piace. Like ti voglio. Ti sento.
2: Like Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
3: Tempo zero, l'energia che scappa.
4: Neanche vi dico niente, neanche com'è? Aspetta, fammi sentire bene l'errore.
3: Massimi e Simone insieme sul palco, la musica ci guida, non c'è mai un calo.
4: Ormai ce la facciamo veramente andare bene questa sigla, che va comunque bene, ma c'è Simi e Simone insieme sul palco. C'è io sdoppiamenti di personalità e bipolarità. Benvenuti amici radioascoltatori sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tante cose da fare anche oggi, e voi magari vi potreste chiedere, ma ascoltando e conoscendo questo programma non è che vi chiedete chissà quali cose, ecco. Ma abbiamo tante cose da fare. Ad esempio mi dicono dall'altra parte del video che Paolositi torna a trovarci e c'ha da vendere il divano. Non siamo un buon vendo e compro, eh. Cioè non siamo, però vabbè, noi siamo sicuramente a disposizione delle persone anziane, anche come Paolositi, che era da un sacco di tempo che non veniva a trovarci. Paolositi, adesso io non lo so se il suo divano lo possiamo vendere, perché noi non siamo una fascia pubblicitaria, insomma, ecco, in generale, giusto per farglielo capire. Ma amici miei, fatevi sentire rigorosamente in onda, in diretta.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a tutti. Vabbè, un saluto anche a lei, veramente congratulazioni al nostro appuntato, che anche lui, se non ci fosse, sarebbe meglio, eh.

0: Hola, tú es per el pichi.
1: Il tuo amore è il guru superdotato. Ah, che bello, nonna Luciana. Comunque, quando siete al telefono, bisogna che mi chiamate. Io non è che mi posso trovare la telefonata già avviata, ragazzi. Ah, che bello, non potevi sentire di meglio tu,
2: Ascolta,
1: che bello, dai. Sì. Ma sì, di cosa stiamo parlando? Del fatto che il nostro ex guru, ex pensatore, è dotato? Dotato di che? No, non capisco, nonna aritmetica.
2: Mi ero dimenticato un attimo che era il mio amore. Cazzo,
1: L'amore è di tutti, lui ora è l'amore degli uomini, delle donne, anche degli ermafroditi adesso. È l'amore di tutti, è l'amore di tutti. Sì, sì.
2: Amore mio, quanto ti voglio bene, quanto ti amo.
3: Quanto ti voglio bene.
2: Ma mi ero perfino dimenticata, madonna.
1: Si vede che non è un amore vero, è un amore passeggero soltanto durante le telefonate. Questa è la vera realtà, mia cara. Questi amori che vanno e vengono, chi lo sa, chi lo sa.
2: Vanno e vengono.
1: Ma se andatevene anche voi, io c'ho da lavorare, non è che posso stare al telefono con voi. Ma non ci avete niente da fare tutto il giorno, ma fatemi capire. Vabbè, tra poco mi ricollego, dai, su.

0: Ma si può stare al telefono? Io beh, come se non ci avessi niente da fare. Comunque lui, il nostro grande amico, veramente il nostro grande amico, il grande e giovanissimo Peter DJ, che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa in Tempo Zero. Comunque nonne vogliose, vi dovete dare una calmata, eh? Nelle frequenze parallele è tornata anche nonna aritmetica, nonna Luciana, che parla e certe volte si capisce manco quello che dice. Nonna Luciana, come sta?
1: Ciao.
0: Ancora, allora, se non la fate finita con questi chatbot io ve li spengo, va bene? Adesso facciamo così, vi incazzo come una pesca. Allora,
1: Sibilla,
0: sì, cerca di divertirti, certo che si diverte. Sta col suo compagno di 65 anni,
1: ma mi raccomando,
0: cosa?
1: Stai attento a quello.
0: Perché deve stare attento a quello? Ma che è? Che discorso?
1: 65 anni che non sia incontinente.
0: No, allora, a parte il fatto che non è detto che a 65 anni si sia incontinenti, o comunque no, in generale, quello che conta è l'amore.
1: Cavolo. Quindi, vabbè,
0: cavolo,
1: te sei giovane, a 65 anni.
0: 65 anni, sì. Se faccio analizzata, che così almeno. Vabbè.
1: Magari incontinente.
0: Sì, ancora questa cosa che è incontinente, ma chi ti l'ha detto che un uomo a 65 anni deve essere per forza incontinente? Nonna Luciana, nonna Ritme. Siete una calmatina, tra poco ne continuiamo a parlare. Tanto lo sappiamo che la nostra Sibilla, basta che respirano e via!

Mr. Baby in anteprima assoluta in esclusiva per l'Italia sulla nostra emittente radio televisiva preferita, perché noi li scoviamo, ve le suoniamo, ve le presentiamo, le amiamo insieme a voi, e questo è il potere della Spring, della primavera. Siccome la nostra Consuelo ancora non si è fatta sentire meglio, perché tanto è una persona completamente inutile a livello artistico per quanto mi riguarda, ecco, mi sembra di non averlo ancora detto, comunque sia la settimana di riferimento, l'ho detto la settimana, qualcuno se lo ricorda, me lo fate ascoltare il fuoricuffia un attimo, però mi sembra assolutamente, mi sembra, non si scrive, però lo dico lo stesso, dall'11 al 17 maggio 2026. Poi se la Consuelo si incazza perché l'ho già

0: glielo bagna
1: eventualmente nel lettino piccolo,
0: già le bagna il letto, sei incontinente, non si sa mai. Si fa certe risate, nonna, nonna Luciano è incredibile,
1: va bene
0: con la sua musica ritmetica.
1: Buona serata anche a lei. Impiastro.
0: Ma lei non è nonna impiastro, vedi che si ricorda manco come si chiama, lei è la nonna ritmetica, possibile che fa confusione, la nonna ritmetica è lei, la nonna impiastro è quell'altra. Ne possiamo però per favore parlare tra un po', dai, datemi un attimo di tregua.

0: Madonna, la signora Ciccone, Dennis DJ, già presente in Viral Chart, Global Chart. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, per farci prendere la nostra primissima pausa in questo appuntamento.
1: Ma se ne va lei
0: adesso, che la Consuelo è distratta, che non si accorge di niente, non capisce niente a livello radiotelevisivo, mi viene a parlare lei. Faccia a me, non è tardi, sono in orario perfetto per dare la linea alla nostra emittente radiotelevisiva. E noi ci sentiamo tra pochissimo, e al rientro avremo Etna DJ.
2: Di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
3: Spot. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce.

0: tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti.
1: Madame, il suo nuovo singolo, già presente in classifica e, amici radioascoltatori, ovviamente, tra le grandi interviste della nostra emittente. Allora, nonna aritmetica, lei è nonna aritmetica, non è nonna impiastro, queste sono le basi, eh? Lei ha dei veramente sdoppiamenti di personalità incredibili. Lei non è nonna impiastro, lei è nonna Luciana, ma perché si sbaglia così? Ma che
2: buona
1: c'ha? Sì, anche a lei.
2: Vostro impiastro.
1: Lei non è impiastro, lei è nonna Luciana. Vabbè, della musica aritmetica.
3: Ciao.
1: Ancora, Simone. Questo chat io glielo spengo.
2: Insomma,
1: veramente.
2: Simone,
1: che c'è?
2: Sei forte anche te.
1: Sono forte anche ancora. Ancora dai,
2: anche
1: tutti i chat.
2: Impiastro, sì. Mamma mia.
1: Chi è l'impiastro? Io sono l'impiastro, lei è l'impiastro. Faccia finita con questo chatbot che glielo spengo. Ciao, ciao, cioè, saluta sette volte e poi rimane. Veramente. Dai,
0: se
1: nonna aritmetica, su.
0: La canzone per

0: poi arriva anche la summer, ma perché non parliamo un po' anche in italiano? Voglio di fa per dire. Primavera, ecco, allora forse sarà l'area della primavera, però la nonna nostra aritmetica non è messa proprio benissimo. Ci vogliamo salutare che è mezz'ora che ci stiamo dicendo, anzi che mi sta dicendo ciao, per favore. Dai.
1: Ciao.
0: Ancora. Dai, tocca tutto, lei poi.
2: Sono Massimone. Sì,
0: insomma,
2: che...
0: parla con me o col chatbot?
2: Sei forte anche tu.
0: Sono forte anch'io. Ancora, invia, pulsante, dai.
2: Sei un impiastro,
0: sono impiastro.
2: Mia.
0: Io non ciao. Sono un nonno impiastro, io non sono neanche genitore, come faccio a essere nonno impiastro? Lei probabilmente ha qualche sdoppiamento di personalità, eh?

0: You Be Mine, pezzi musicali veramente da pezzi da 90 sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando, grazie, quelli sono i nuovi liner e nuovi jingle realizzati dalla nostra equipe musicale, quindi grazie veramente di cuore quindi ad Antonello, Alfred, Mirko, Mario. E via, eccoci, è il momento di prendere, scusate, anche io ho sdeppiamenti di personalità, mica solo quelli della capanna e nonna Luciana, voglio dire, che è convinta di essere nonna in piastro, ecco, comunque via, eccoci, è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa.
1: Fino a giugno?
0: No, ma che fino a giugno, Peppino, sta veramente fuori come le zucche, come si fa a prendere una pausa pubblicitaria fino a giugno, che siamo a maggio, via, stia concentrato, sacco di casino, sacco di casino. Ciara, come piace a noi, ragazzi, ci prendiamo la nostra ultima pausa, ce la possiamo fare e tra pochissimo saremo da voi.
2: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce. Spot.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Alcuni uomini a furia di navigare sono naufragati irrimediabilmente.
4: Giro giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alco morirà.
2: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
4: I giochi sono finiti.
2: Se stai offendendo un bambino,
4: la fiaba finirà.
2: Vergognati.
4: E l'arco morirà.
2: Radio La Voce, contro la pedofilia. Spot.
5: Abbiamo già visto gli spot in TV.
6: Ce ne hanno parlato i giornali.
5: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
6: Il fatto è che la droga...
5: La droga è la fine di ogni inizio.
6: Ignorala.
5: È un messaggio di... Radio La Voce.
7: Stai ascoltando Tempo Zero.

0: Che cosa fa la paura? Quando siamo spaventati, sicuramente siamo sotto pressione e il nostro supereroe, insieme al suo supereroe personale Paolo, ne sanno sicuramente qualcosa, perché non c'è una volta che funzioni correttamente il programma del supereroe cristiano. Una volta gli audio sono inascoltabili, altre volte gli audio sono montati male e le canzoni non rispettano il roadblock. Ma attenzione, shock, entrando in comunicazione e sapendo che... Comunque, il supereroe Domenico Mancusi possiede dei superpoteri, non soltanto di supertrasporto e teletrasporto. Il supereroe cristiano ha paura che qualcosa possa accadere per la sua incolumità.
1: Culetta lì in su.
0: Ora
1: dormo con la culetta lì in su.
0: Così almeno dice, se vengono i mostriciattoli.
1: Certo. Ho messo paura l'altra volta.
0: Così dice, se vengono i mostriciattoli almeno dormo con il culetto all'ingiù, non succede nulla. Ma che discorso è? Cioè, voglio dire, lei dorma con il deredano come vuole, ma non è quello il punto. Il punto è che voi, insieme al suo supereroe, state a fare un casino. E così i programmi non andranno mai, seppur immaginari, no?
2: Attenzione, a breve ci sarà

0: cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pasta chi sarde? Un'altra cosa. Ora nei commenti un cominciato a scrivere qual è la canzone originale, perché è de da. Per chi sta canzone fece mio figlio Zoe Lander DJ.
2: Nella capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, ed è sempre Natale e ogni momento è buono per festeggiare. Lo sa perfettamente la nostra matrona. Matrona!
3: Allora, non allora. Vi ho raccontato sì. Tutto perché...
2: Che
3: non...
2: cosa? Che ci deve raccontare? Io voglio sapere tutto.
3: Cosa? Cacciata, come... Cosa si suol dire?
2: Non ho capito che dice, però matrona, allora se vuole festeggiare il Natale tutto l'anno bisogna che si organizza. Allora, piano piano,
3: ciao,
2: dai.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao anche a lei.
3: Allora, via. Non vi ho raccontato tutto.
2: Ah no, se non ci racconta tutto dopo non si va avanti.
3: Picciata, come sì? Si suol dire.
2: Cosa? Allora. Ma che sta di... Allora, andiamo, piano
3: ho
2: piano.
3: Ho fatto un po' di shopping online un po' di tempo fa.
2: Ok, shopping
3: ieri
2: casomai.
3: Ieri mi è arrivato sì. Il mio pacco.
2: Il pacco quello dell'e-commerce. Ok, sì, quindi...
3: Allora, mi è arrivato...
2: Dai, che è arrivato? Ma però non c'ho tutta la puntata, eh?
3: È un reggiseno.
2: Ah, e ti pareva che non c'era di mezzo il sesso con la matrona, quindi reggiseno.
3: Che reggiseno sì. Nelle coppe c'ha due bei Babbo Natale.
2: Ah, e il Babbo Natale nelle poppe, perfetto, benissimo. Poi.
3: Nella mutanda, sì? Diciamo, che davanti c'è la barba di Babbo Natale.
2: Mamma mia, ma che è? Un Natale pornografico, il suo festeggia un Natale strano, stranissima lei, come sempre.

E lei non sta benissimo. Amica mia, ha capito?

0: A Capanna International è tempo di fare sul serio. Il protagonista della musica, il tenente, ci tiene veramente tanto che il suo progetto internazionale si accenda. Anche Marina fa parte dei grandi protagonisti di social media. Sì, proprio dove c'è Gianna, la grande protagonista, no, la cugina, che lavora al social media della Capanna International per nepotismo. Ma attenzione, c'è una grande protagonista in città, c'è Marina. Sì, Marina, quella che state conoscendo, che ci porta nel suo mondo innamorato insieme a Maglio. In realtà stavolta però vuole parlare di lavoro. Allora Marina, che c'è?
1: Buon pomeriggio. Sì, io vi ho inoltrato questo video.
0: Questo video? Perché lei non inoltra i video, lei inoltra i video. Lei è Marina, la grande protagonista internazionale. Lei è Marina, quella con la tosse, vi ricordate? Marina, i video magari lo leggo dopo, il video, visto che lei manda il video, io posso dire anche che lo leggo dopo il video. Comunque, il video, che ci dobbiamo fare con sto video?
1: Il genere, che sono Sting, non mi ricordo più.
0: Ok. Marina, basta con la tosse, che ricomincia la bella brutta stagione e lascia la tosse.
1: Nel privato mi ha mandato...
0: Ancora, questo... Marina, si deve curare la tosse?
1: Questo video? Poi mi ha chiesto se può andare bene, io non so...
0: Ma non so manco io, ma di che video stiamo parlando adesso? Che video è? Cioè, non vi capisco. Io sarà che non faccio parte del social media manager, però effettivamente anche voi non mi pare che abbiate le idee così chiare, eh?

0: il nostro Manolito nella capanna internazionale ha fatto boom, cioè lui dice di aver fatto boom. Che succede, Manolito?
1: Come ragazzi,
0: che c'è? Ha fatto boom, perché ha fatto boom? Scusi, non c'è bisogno di fare boom.
1: Comunque ragazzi, è il boom, eh?
0: È il boom, ah, è il boom, non è che lei ha fatto boom, è il boom. Ok, il boom che cos'è? Un nuovo programma della capanna internazionale, un nuovo gioco?
1: Il boom.
0: È il boom, basta. Ok, mi spiega che è sto boom, eh?
1: Non sto scherzando. E poi non ho fatto oggi la mia.
0: Che fa? Che
1: stamattina mi sveglio.
0: Sì. E beh, tutti, grazie al cielo, veramente ci svegliamo tutte le mattine, sì.
1: E non mi prendo il colirio.
0: Vabbè, che sarà mai, mica è un antibiotico, se lo prende magari, che ne so, un'ora dopo, due ore dopo, che succede? Scusi.
1: Sapevo che dovevo prenderlo.
0: Sì.
1: Lo prenderò dopo, tranquillo.
0: Dopo, esatto,
1: tranquillo,
0: dopo,
1: prenderò
0: tranquillo.
1: Dopo. Sì. Mi sono messo a fare le cose.
0: Che messo a fare le cose? Nella capanna internazionale è tutto immaginario, quindi che cose deve fare? Scusi.
1: E il colirio me lo sono praticamente preso alle 9:15.
0: Mamma mia, che problema! C'è il collirio che non è neanche comunque un antibiotico, è un dramma per lei. Cioè, per lei Manolito è tutto un dramma. Si è dimenticato a mettere il collirio magari negli occhi, e chi se ne frega, lo metterà, che ne so, da tanto nel tempo nella capanna internazionale trascorre ma non passa, lo metterà stasera, ma questo vale anche nel tempo reale, eh. Ma che problema c'è? Mamma mia, Manolito, che dramma.

0: giunge pure sulla testina dei piccoli, quella piccola serena, andiamo ragazza, forza bimba, stai scelta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, dai che lo aumentiamo, gettoni d'omaggio, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino, voglio fare un bel girino con il codino.
0: Io ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana, andiamo ragazzi, l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti i giostri. Andiamo ragazzi, uglala che l'ha preso, via! Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via!

0: Fred Palma, Anita e Mischila, pronti per farci ballare veramente in maniera adrenalinica per tutta l'estate. Questo ragazzo qua, il grande protagonista della musica reggaeton italiana. Allora amici, se vi dovesse capitare di dover mettere comunque il collirio negli occhi e ve ne dimenticate, dramma apocalittico. Se eventualmente dovete fare qualcosa, no, nella vostra vita e non riuscite, dramma bellissimo. Se eventualmente poi tra l'altro vi dovesse capitare di parlare con una persona stordita come la nostra nonna aritmetica, che diventa impiastro, quindi sdoppiamento di personalità, ma io direi anche bipolarismo. Sono queste le persone che compongono la capanna internazionale, avete capito che gente che c'è? Bene amici, ci prendiamo la nostra, no, ci prendiamo, no, stavo per far casa, aspetta. Ci prendiamo la nostra, come si fa a fare? Io lo vedete come sono confuso con questi soggetti. Ci salutiamo. E meno male che oggi la Consuelo è un'altra settimana che non si è fatta sentire. Eureka, veramente meraviglia. Non è che forse ha trovato a fare bene? Cioè ha conosciuto magari qualche uomo, qualche famiglia che la possa aver adottata, che non si sente più. Meno male, guardate, meno male, perché se c'era lei già iniziava a dire Simone. Ecco, no, perché stavo per dire ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, invece no, siamo al termine di questo appuntamento. Meno male che sono bravissimo e sono riuscito anche a riprendermi, perché poi alla fine non è neanche da tutti, fondamentalmente. Quindi amici, grazie veramente di cuore per essere stati in mia compagnia, in nostra compagnia di questi deficienti, e ci sentiamo ovviamente la settimana prossima su questa frequenza magica che insomma
1: è la Consuelo da Fiuggi.
0: No, l'ho evocata, no. Ma proprio sul finire, Consuelo, guardi, non niente, che mi ero dimenticato, cioè quando si sta bene e si vive un momento speciale, non ci viene in mente di dire no, è già passato, è già finito, solo quello, Consuelo, stia calma.
1: Non sa niente di musica, la Consuelo,
0: esatto,
1: da Fiuggi, non sa niente di radio.
0: No, non sa niente proprio del niente, proprio della vita, Consuelo da Fiuggi, non ne sa assolutamente nulla, no?
1: Dopo 42 anni di radio,
0: sì. Ma che 42 anni di che? Ma di inutilità, guarda, perché dobbiamo però litigare proprio alla fine della puntata, voglio dire...
1: E sì. Allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo?
0: Sei arrabbiata, ecco qua. Io pensavo che l'avessero adottata, invece no, ma dai. Ma pensavo, invece mi sono sbagliato. Ciao ragazzi, buona settimana e mi raccomando, il Consuelo Talent Family c'è, vive con noi. Se conoscete persone sole, proprio come la Consuelo, voi contattateci, noi la metteremo in contatto con loro. Ciao!
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi, hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho, ora non sento più niente, però non sono bravo a me.

0: medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà, e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di
1: Spot. Bar, ristorante e pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar, ristorante e pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Sono le 12 e 25 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 22 maggio, che apriamo con Castiadas, che grazie al notevole aumento di flusso turistico accompagnato dall'aumento della tassa di soggiorno, nel 2025 ha superato il milione di euro incassato proprio con l'imposta di soggiorno. Un risultato che risulta eccellente se si considera che sino a qualche anno fa il comune incassava meno della metà. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco Eugenio Murgioni, che ha sottolineato come questo risultato consentirà di organizzare e migliorare i servizi che vengono offerti a chi preferisce questo paese del Sarrabus. Gli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno sono ben visibili nei servizi che sono stati resi, per esempio la cura delle aree verdi e la gestione dei parchi, ma anche dei centri di informazione turistica e i musei. Non è mancato il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge. Secondo il sindaco Murgioni sarà difficile però ripetere quanto avvenuto nel 2025 in termini di presenze a causa dell'incertezza provocata dalla guerra in Iran. Nel tardo pomeriggio di quest'oggi a San Vito, a partire dalle 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determineranno situazione di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Nella giornata dello scorso mercoledì 20 maggio, nella residenza per anziani Madre Teresa di Calcutta di Ballao, è stato festeggiato il compleanno della signora Severina Piras di San Vito. Zia Severina, come bonariamente viene chiamata da tutti, circondata dall'affetto di parenti, amici, ospiti e personale della struttura, ha ricevuto dal sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, una targa a ricordo per il traguardo dei suoi 100 anni. Dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità sanvitese sono giunti a zia Severina i più fervidi auguri, ai quali si associano anche quelli della nostra emittente. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 18, in programma la festa in onore di Santa Rita che si svolgerà nella chiesa della borgata di San Pietro a Castiadas. Proprio alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa, alla quale seguirà un rinfresco. Alle ore 20 ci sarà il concerto dei tenores di Neoneli. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Susuergiu, la Proloco di Villassalto, con il patrocinio del comune di Villassalto, organizza la 34esima edizione di Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12 la benedizione e la distribuzione de su Calladeddu, alle ore 13.30 pranzo con i prodotti tipici locali e alle ore 16 c'è l'intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 12:39.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: questa vita prende e toglie quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Radio La Voce.

0: insieme a te.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 22 maggio, che apriamo con Castiadas, che grazie al notevole aumento di flusso turistico accompagnato dall'aumento della tassa di soggiorno, nel 2025 ha superato il milione di euro incassato proprio con l'imposta di soggiorno. Un risultato che risulta eccellente se si considera che sino a qualche anno fa il comune incassava meno della metà. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco Eugenio Murgioni, che ha sottolineato come questo risultato consentirà di organizzare e migliorare i servizi che vengono offerti a chi preferisce questo paese del Sarrabus. Gli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno sono ben visibili nei servizi che sono stati resi, per esempio la cura delle aree verdi e la gestione dei parchi, ma anche dei centri di informazione turistica e i musei. Non è mancato il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge. Secondo il sindaco Murgioni sarà difficile però ripetere quanto avvenuto nel 2025 in termini di presenze a causa dell'incertezza provocata dalla guerra in Iran. Nel tardo pomeriggio di quest'oggi a San Vito, a partire dalle 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determineranno situazione di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Nella giornata dello scorso mercoledì 20 maggio, nella residenza per anziani Madre Teresa di Calcutta di Ballao, è stato festeggiato il compleanno della signora Severina Piras di San Vito. Sia Severina, come bonariamente viene chiamata da tutti, circondata dall'affetto di parenti, amici, ospiti e personale della struttura, ha ricevuto dal sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, una targa a ricordo per il traguardo dei suoi 100 anni. Dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità sanvitese sono giunti a zia Severina i più fervidi auguri, ai quali si associano anche quelli della nostra emittente. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 18, in programma la festa in onore di Santa Rita che si svolgerà nella chiesa della borgata di San Pietro a Castiadas. Proprio alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa, alla quale seguirà un rinfresco. Alle ore 20 ci sarà il concerto dei tenores di Neoneli. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Susuergiu, la Proloco di Villassalto, con il patrocinio del comune di Villassalto, organizza la 34esima edizione di Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12 la benedizione e la distribuzione de su Calladeddu, alle ore 13.30 pranzo con i prodotti tipici locali e alle ore 16 c'è l'intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri, Radio La Voce.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 22 maggio, che apriamo con Castiadas, che grazie al notevole aumento di flusso turistico accompagnato dall'aumento della tassa di soggiorno, nel 2025 ha superato il milione di euro incassato proprio con l'imposta di soggiorno. Un risultato che risulta eccellente se si

0: Considera che sino a qualche anno fa il comune incassava meno della metà. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco Eugenio Murgioni, che ha sottolineato come questo risultato consentirà di organizzare e migliorare i servizi che vengono offerti a chi preferisce questo paese del Sarrabus. Gli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno sono ben visibili nei servizi che sono stati resi, per esempio la cura delle aree verdi e la gestione dei parchi, ma anche dei centri di informazione turistica e i musei. Non è mancato il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge. Secondo il sindaco Murgioni sarà difficile però ripetere quanto avvenuto nel 2025 in termini di presenze a causa dell'incertezza provocata dalla guerra in Iran. Nel tardo pomeriggio di quest'oggi a San Vito, a partire dalle 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determineranno situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Nella giornata dello scorso mercoledì 20 maggio, nella residenza per anziani Madre Teresa di Calcutta di Ballao, è stato festeggiato il compleanno della signora Severina Piras di San Vito. Zia Severina, come bonariamente viene chiamata da tutti, circondata dall'affetto di parenti, amici, ospiti e personale della struttura, ha ricevuto dal sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, una targa ricordo per il traguardo dei suoi 100 anni. Dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità sanvitese sono giunti a zia Severina i più fervidi auguri, ai quali si associano anche quelli della nostra emittente. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 18, è in programma la festa in onore di Santa Rita che si svolgerà nella chiesa della borgata di San Pietro a Castiadas. Proprio alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa, alla quale seguirà un rinfresco. Alle ore 20 ci sarà il concerto dei tenores di Neoneli. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Susuergiu, la Proloco di Villassalto, con il patrocinio del comune di Villassalto, organizza la 34esima edizione di Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12 la benedizione e la distribuzione de su Calladeddu, alle ore 13.30 pranzo con i prodotti tipici locali e alle ore 16 c'è l'intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose, sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

quanti sono quei faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la

0: Sono le 16:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, eccoci pronti per partire per questa nuova puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda Gianni e il programma Dediche Richieste. Un saluto a tutti voi amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che seguite la diretta radio dai 96.8. Un ciao, un saluto grande anche a chi ci segue dal web, quindi in streaming, dall'app, in DAB, insomma come sempre diversi modi con i quali stare in mia compagnia e soprattutto in compagnia di tanta buona musica. 346 12 72 406, il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ho appena ricordato e così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Bene, detto ciò, io direi di partire subito con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Fulminacci, questo è il nuovo singolo, Maledetto Me.

0: amici, così siamo partiti con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Maledetto Me, nuovo singolo di Fulminacci.
1: Maledetto Me.
0: Ok, siamo partiti, il nostro viaggio è cominciato, ancora un saluto grande a tutti voi, grazie per essere in mia compagnia. Si continua con la musica, un'altra voce maschile, ultimo che stiamo ascoltando da qualche puntata con questa nuova canzone, nuovo singolo dal suo nuovo lavoro discografico. Ci ascoltiamo Questa insensata voglia di te.

Bene, dalla voce di Ultimo ci siamo ascoltati anche questa canzone, questa insensata voglia di te, il titolo del brano che stiamo ascoltando ormai da diverse puntate. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, un altro disco in arrivo, una hit internazionale, il ritorno di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Intanto saluto tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio del 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, insomma diversi modi con i quali stare in nostra compagnia anche in quest'ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Madonna, Marina e Sabrina Carpenter, saluto Marina che aveva inviato il messaggino, e salutiamo anche Madonna e Sabrina Carpenter con questo Bring Your Love.

0: I got something I wanna talk about.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, diverse le new entry, le novità discografiche per quanto riguarda soprattutto la musica italiana. Intanto abbiamo ascoltato il nuovo di Max Cazzè, Intermezzo Bianco, il titolo di questa nuova canzone che avremo modo di ascoltare anche nelle prossime puntate. A proposito di nuove canzoni, la nuova anche per lei, la bellissima e simpaticissima, la stiamo vedendo anche nelle vesti di presentatrice, Elettra Lamborghini, il nuovo singolo Bam Bam Bambina.

E così, dopo aver ascoltato per diverso tempo il brano targato Sanremo 2026, dove in gara c'era anche Lettera Lamborghini con la canzone dal titolo Voilà, è tornata, ha pubblicato poche ore fa questo nuovo singolo dal titolo Bam Bam Bambino.

0: tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Altra new entry, amici, altra novità discografica in questa puntata ricca di nuove canzoni, insomma diversi brani che ci accompagneranno anche durante l'estate come questa sicuramente. Giovanotti è Alfa insieme in questo brano dal titolo Buon Vento.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque

Ah, ok, va bene. Abbiamo ascoltato anche questa new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, Jovanotti, Alfa, insieme in questo brano che ci accompagnerà per un po' di tempo, sicuramente anche per buona parte dell'estate. Buon vento, Jovanotti, Alfa, li riascolteremo nella prossima. Intanto c'è Elisa con il nuovo Amore.

0: fare una foto.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

disco che ci porta dritti all'ultima, l'ultima no, abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, però ovviamente prima inviate i messaggini WhatsApp e prima sentirete il vostro nome sulle nostre frequenze qui al programma Dediche e Richieste, e ovviamente la canzone che vi va di ascoltare all'interno del nostro programma, ovviamente anche dediche, aspettiamo anche le vostre dediche con dei saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Jamaican Bam Bam. Siamo in diretta come sempre dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Mulavera. Gianni in vostra compagnia per viaggiare insieme in quest'ultima puntata della settimana, con le hit di oggi, di ieri, di domani e tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite. Daddy Yankee.

C'è una new entry, una novità discografica, Disco Cherry è il titolo di questo nuovo singolo, è un'altra bella produzione discografica per quanto riguarda la dance dei Purple Disco Machine.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, bene, questo è il titolo del nuovo singolo, il ritorno dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, è il titolo di questa nuova canzone che ci sta accompagnando ormai da qualche puntata, ci terrà compagnia per diverso tempo. Va bene, ancora musica italiana con la nuova di

Children, Clementino, qui al programma Dediche Richieste. Vabbè, un'altra new entry, un'altra novità discografica che stiamo ascoltando da qualche punto.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

nuova hit tutta da cantare e ballare, un brano dell'estate per l'estate 2026 di Francesco Gabbani, Summer Funk. Ancora musica italiana con la prossima, un'altra new entry. Intanto saluto Marco che aveva richiesto il brano, mi stavo dimenticando perché avevo perso il bigliettino dove avevo scritto appunto che Marco aveva richiesto il brano di Francesco Gabbani, Summer Funk. Ci vuole una laurea, questo è il titolo del brano nuovo di Coez.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda questa volta la musica internazionale, Heroin, il nuovo dei Maroon 5. Prossimo brano, torniamo in Italia con le voci di Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, il brano richiesto da Francesca.

Bene, in questa nuova veste con la voce di Lazza, Tiziano Ferro, Perdono, uno dei primi successi di questo artista che ci regala sempre belle canzoni. Beh, abbiamo avuto modo di riascoltarlo, questo brano tra l'altro pubblicato da nuovo da poco con appunto la voce, la collaborazione, la voce di Lazza. Ok, intanto grazie a Francesca, è stata lei a richiedere il brano, così ha potuto partecipare al programma Dediche Richieste. Ciao Francesca, alla prossima, e noi continuiamo con un altro disco. Siamo quasi alla fine di questa puntata, ultimi lanci, ancora un po' di tempo, una manciata di minuti con i quali stare in mia compagnia, e soprattutto in compagnia di tanta buona musica. 34 612 72 406, il numero con il quale messaggiare con noi.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ci è arrivato il penultimo disco richiesta di oggi, penultimo brano in programma. Dai dai, Shakira, Burna Boy. Amici, grazie per essere stati in mia compagnia, dalla radio, dai 96.8, in streaming, dall'app, in DAB. Grazie a tutti voi per essere stati insieme a Radio La Voce e a Gianni, al programma Dediche Richieste, che tornerà insieme a tutti voi, speriamo tutti voi che avete seguito quest'oggi e qualcuno in più. Da lunedì al venerdì, dalle 16.05 in poi, si parte per nuovi viaggi musicali. Vi auguro un buon fine settimana e vi lascio con il prossimo in arrivo. Ancora un salutone da Gianni, alla prossima, ciao.

0: esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già morto Dio.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Yeah.

Yeah.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Vogliamo ricordare nella nostra preghiera, al Dio dell'amore e della vita, la nostra sorella Cucù Margherita nel trigesimo. Ricordiamo anche Adamo, che nel giorno come oggi è tornato alla casa del Padre. Ci prepariamo alla festa di Pentecoste, siamo nella vigilia della vigilia, così vogliamo, aiutati dalla parola del Signore, veramente disporre il cuore ad accogliere lo Spirito in noi. E ci uniamo anche alla Chiesa che oggi celebra la memoria di una santa che in Italia è amata, Santa Rita da Cascia, la santa delle cose impossibili, che nella sua vita veramente ha dato tutto al Signore, vivendo anche situazioni di molta sofferenza e dolore. A lei affidiamo anche le nostre intenzioni, le nostre famiglie, le situazioni che a volte non riusciamo a trovarci la ragione o la soluzione, una santa che può aiutarci a incontrarci con Gesù. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dona a noi, o Signore, la sapienza della croce e la fortezza con le quali hai voluto arricchire Santa Rita da Cascia, perché sopportando le sofferenze con Cristo partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose, ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio.
0: Preghiamo Dio.
1: Diciamo insieme: il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
0: Il Signore
1: ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli, e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

0: lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
1: Alleluia! Alleluia! Alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Questi giorni la parola e la liturgia ci ha aiutato così a prepararci la festa di Pentecoste, per aprire il nostro cuore all'amore del Signore. In particolare in questa settimana la parola del Signore ci ha proposto non solo la testimonianza di Paolo, che ha scelto di annunciare il Vangelo in ogni situazione, nonostante i pericoli, le persecuzioni, le difficoltà, ma ci ha donato soprattutto la pagina di Giovanni, del capitolo 17, in cui Gesù, prima di lasciare i discepoli, prega il Padre per la Chiesa. Prega per i discepoli e prega anche per tutti noi, per quelli che crederanno, per la loro parola. E ci siamo dentro anche noi, e abbiamo ascoltato la preghiera di Gesù, che è la preghiera sacerdotale, così chiamata, sul testamento, in cui chiede al Padre di custodirci, di difenderci dal maligno, perché possiamo vivere la vita che c'è di comunione tra il Padre e il Figlio, quindi partecipando della vita della Trinità, per entrare in questo circolo d'amore che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, e chiede al Padre che diventiamo una cosa sola come loro, restando uniti nel loro amore e dando anche la missione perché il mondo creda. E la strategia della Chiesa di Gesù è proprio quella, no? L'impegno di creare, formare, fare comunione tra di noi perché il mondo creda. È il primo annuncio che la Chiesa fa, più che con le parole, testimoniare con la vita che l'insegnamento di Gesù è quello che anima e circola nei cuori dei fratelli della comunità. E credo che il testo di oggi, che è un testo che viene dopo la risurrezione, il testo di Giovanni, in cui c'è questo dialogo molto intimo tra Gesù e i discepoli, in particolare Pietro, perché in fondo Gesù, nel chiedere al Padre l'unità, in certo modo sta chiedendo anche ai discepoli se sono disposti, se ci stanno ad amare come lui ci ha insegnato, ad amare come lui ci ha amato. E il dialogo di Gesù è incredibile, no? È pressante, no? Dove dà l'incarico dopo la risurrezione, in particolare a Pietro, ma alla Chiesa. E questo dialogo avviene sul mare di Tiberiade, dove si erano ritrovati Pietro e altri 7 apostoli. E dialogando, Gesù era risorto, è apparso, poi è sparito, poi sono rimasti soli, no? E Pietro dice: io torno a pescare, io torno a fare quello che conosco, quello di sempre, no? Quindi Gesù ha detto di andare per il mondo a predicare, ma facciamo quello che conosciamo, no? E quindi lavorano tutta la notte, non pescano nulla, e all'alba un tale, che era Gesù, che non riconoscono, chiede se hanno pescato qualcosa per mangiare. Non hanno pescato niente. E all'alba Gesù, questo pellegrino che loro non conoscono, dice di gettare la rete alla mano destra e pescano una quantità di pesci che la barca quasi affonda, no? La pesca miracolosa. È un momento importante, perché dopo questo fatto e dopo che hanno mangiato il pesce che Gesù aveva preparato per loro, Gesù che prende sempre l'iniziativa, no? Cosa fa? Gesù fa questo dialogo con Pietro, però la traduzione italiana non rende, no? Non rende la profondità di quello che Gesù chiede a Pietro, perché Gesù per tre volte chiede: Simone di Giovanni, mi ami più di costoro? No? Nel greco le parole sono più sbriciolate. La parola amore che noi usiamo per tutto, amare, ti voglio bene, è la stessa cosa. In greco non è così nel testo antico. C'è una distinzione tra l'amore che Dio ha, che si chiama agape, agapao, e l'amore che c'è tra amici, che è fileo, che è diverso. L'amore di Dio è gratuito, prende l'iniziativa, è per sempre. E Gesù chiede questo a Pietro. Dopo aver mangiato, Gesù disse a Simone Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? E qui Gesù usa la parola agape. Mi ami di amore di Dio? Mi ami con profondità? E Pietro risponde: Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pietro non dice, non usa il termine agapao, usa fileo, è un livello più basso. Tu sai che ti voglio bene, insomma, siamo amici. Sta parlando di questo Pietro. E Gesù ripete: asci i miei agnelli, dice di nuovo Gesù per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Mi ami? Mi vuoi bene come il Padre mi ama? Mi vuoi bene di quell'amore che è divino? E Pietro ancora risponde: Signore, tu sai che ti voglio bene. Una risposta non alla pari con Gesù. Nella terza domanda è incredibile. Gesù cosa fa? Si abbassa a lui, come sempre ha fatto. Gesù si mette a livello di Pietro e gli dice: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Non gli chiede più se lo ama, attenti, eh? Mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gesù cosa sta facendo? Chiede a Pietro la sua adesione e Gesù non lo rinfaccia che non dà il massimo, lo accoglie così com'è. E Pietro, con le sue fragilità, con la sua, anche ha rinnegato tre volte Gesù, e in questo momento sta sanando, guarendo quell'aver avuto paura. Pietro, anche se ha rinnegato, non si è allontanato da Gesù, ha il coraggio di riconoscere la sua fragilità, non riesce ad amare come Gesù chiede, come il Padre ama nella perfezione, ma ama come capace. E Gesù accoglie questo e gli dà l'incarico di guidare la sua Chiesa. Dalla domanda che Gesù fa a Pietro, Gesù la fa a noi. Gesù vuole per noi che partecipiamo della vita della Trinità, di vivere una cosa sola con il Padre e il Figlio, tra di noi e con loro. E a noi ci chiede oggi: mi ami tu? Se Gesù oggi ti chiede questo, tu, nel tuo cuore, cosa gli rispondi? Io oggi mi sono fermato a pregare e ho detto: mi sa che io rispondo come Pietro, eh? Non sono all'altezza di amare come Gesù chiede, cerco di volerti bene, Signore. Pietro sappiamo che poi ha dato la vita per Gesù, no? Non ha rinnegato, ha sparso il suo sangue per il Signore. Ma Gesù ci chiede questo: ma mi vuoi bene? Lo chiede anche a me. Sei disposto a vivere ciò che ti ho insegnato? Sei disposto ad amare come ti ho insegnato? Può entrare in noi la paura, no? Sentendoci fragili, piccoli, però il Signore ci chiama per cose grandi. Ecco, la Chiesa oggi ricorda Santa Rita. Ecco, Santa Rita può venirci in aiuto, no? La Chiesa ci propone i santi per guardarli e come intercessori, ma anche come esempi di vita cristiana. No? Santa Rita sappiamo che era di una famiglia semplice, di contadini, e fin da piccola voleva consacrare la sua vita al Signore, voleva dedicarsi alla preghiera. A 13 anni la promettono sposa di un uomo, a quei tempi funzionava così, adesso non si sa se i genitori avevano qualche debito, qualche obbligo, comunque la danno in sposa a questo giovane che aveva, che sembrava un uomo ricco, serio, poi si manifesta come un uomo violento, donnaiolo, ubriacone, che ha fatto soffrire Santa Rita all'estremo. La grandezza di Rita qual è stata? Che ha amato, nel suo matrimonio ha avuto due figli, due gemelli, violenti come il padre, quindi il padre era sempre, lo sposo sempre in risa, e quando tornava, molte volte era ubriaco, la picchiava. Si racconta che Santa Rita prendeva lo sposo, lo lavava, lo metteva a letto e diceva: questo è il mio sposo. Ma ti sta picchiando? Sì, ma questo è il mio sposo, è il matrimonio. È straordinario, no? L'amore di Rita ha convertito lo sposo. In un ultimo problema che ha avuto il marito, viene ferito mortalmente e quasi in fin di vita chiama la sposa e chiede perdono. Chiede perdono per tutto quello che l'ha fatto soffrire. E in punto di morte chiede il sacerdote e ringrazia la moglie perché l'ha fatto incontrare con l'amore di Dio. Prima di morire il marito di Santa Rita è tornato a Dio, no? Perché per la fedeltà, per la perseveranza, per l'amore senza condizioni che Rita ha messo. I figli volevano vendicare il suo papà e Santa Rita fa una preghiera da mamma: Signore, preserva i miei figli da fare il male. Preferisco che muoiano. I figli muoiono poco dopo che muore il papà. E Santa Rita cosa fa? Vedova, entra nel convento degli Agostiniani, dedicandosi alla preghiera, dedicandosi a quello che sempre ha desiderato, ma che sempre ha vissuto anche nel suo matrimonio, servendo i piccoli, i poveri, no? Ci sono tanti aneddoti, no, che si raccontano, che chi è andato a Rocca Porena può vedere là nel convento dove lei ha vissuto, dove lei ha condiviso con le sorelle, quindi tanti segni anche del Signore che ha dato accompagnando Santa Rita. Sappiamo che lei poi in una esperienza di estasi ha vissuto e dopo l'ha accompagnata la sofferenza della passione di Gesù. No, perché? Perché ha avuto una chiamata particolare, perché ha detto il suo sì all'amore. Mi ami tu più di costoro? Ecco, lei nel matrimonio ha detto sì, ha detto l'amore. No, è diventata poi colei che nella nostra comunità, nella Chiesa, ma nel mondo, no, è diventata una santa amata, perché sposa, perché mamma, perché lì si è santificata. È entrata in convento, ma la sua santificazione è iniziata là, nella sua vocazione, non nel donarsi, nell'amare lo sposo e i figli. Ecco, ci prepariamo a Pentecoste e i santi ci aiutano ad aprire il cuore al Signore. Lì ha aperto il cuore a Gesù, che è entrato nel suo cuore in modo violento, radicale, totale, dando ragione di tutto quello che ha vissuto e sofferto. Tutto aveva un significato. Tutto ha aiutato Rita a diventare santa, quindi beata, vicino al Signore. Noi vorremmo essere anche noi parte di questa grande famiglia che è la Chiesa, che partecipa della santità di Dio lì, dove Dio ci chiama giorno per giorno, nelle piccole cose, in quello che compiamo e facciamo, sapendo che tutto concorre al bene. Tutto quello che vivo con fede, offerto al Signore, scegliendo di amare, anche in quei momenti dove a volte è difficile sentire l'amore del Signore, lì io mi realizzo e compio quel progetto di Dio che è di partecipare alla sua vita, di portarlo a quelle persone che Dio mi mette accanto, anche se sono lontane da Lui. Me lo porto io il Signore. Il Signore ci usa come strumenti, come mezzi perché raggiunga quei fratelli lontani attraverso il nostro amore, attraverso i nostri gesti, attraverso le nostre scelte. Chiediamo al Signore il dono dello Spirito perché ci rinnovi, rafforzi nella nostra fede, anche che ci dia il coraggio di rispondere come Pietro: sì, Signore, ti voglio bene, ci sto, aiutami, io ci sto, non fino a seguire te, fino a dare la vita. Vogliamo continuare a pregare, offrire al Signore con il pane e il vino la nostra disponibilità, la nostra preghiera, che davvero il Signore ci usi come strumenti di consolazione e di amore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetto, Signore, i doni del nostro servizio deposti sul tuo altare nella memoria di Santa Rita da Cascia, e fa che liberi dagli affanni del mondo diventiamo ricchi di te, unico nostro bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione

0: solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Margherita, del nostro fratello Adamo, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così renderli partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rita e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Diatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore non sono degno di partecipare alla messa, di soltanto una parola e io sarò.

Amen.

Lord, I'm sick.

Thank you.

Oh, it is.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento, sull'esempio di Santa Rita impariamo a cercare sempre te sopra ogni cosa e a portare in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore. La famiglia di Signora Margherita ha portato il pane per condividerlo con noi, il pane dei poveri. Come sempre dico, noi abbiamo questo di pane, ce l'abbiamo tutti, meno male, no? Però questo è un gesto che si faceva quando appunto c'era una situazione di povertà e i poveri del paese accorrevano in chiesa quando c'era la messa in suffragio di qualche persona defunta, perché era, ricevevano il pane, no? È un gesto di carità, di solidarietà. Ecco, ricevere il pane per me c'ha questo significato in suffragio, che diventa per me un impegno di essere pane buono per gli altri, pane che si fa mangiare, pane che si spezza. Allora ha un valore davvero bello di carità, di impegno. Posso ricevere il pane, posso andare a trovare un vicino e dargliene un pezzo del pane che ricevo oggi, occasione per salutarlo, per dire che ci sono, per condividere un momento di tempo in suffragio per i fratelli defunti. Ecco, riceviamo il pane, ma con questo atteggiamento proprio di preghiera, di impegno di carità, di condivisione, altrimenti rischiamo di fare un gesto che non ha un valore, no? Ma vogliamo dargli un valore proprio di suffragio, di impegno di vita per i defunti. Loro sono davanti a Dio, noi siamo qua e la carità e l'amore ci unisce, unisce il cielo e la terra, ma fa sì che la comunione dei santi sia veramente reale e un'esperienza di vita che continua qui sulla terra. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, che Lui continua ad accompagnarci in questi giorni santi, celebrando la Pentecoste, celebrando Corpus Domini, celebrando la festa della Trinità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia, alleluia, alleluia, ti ha guardato.

potente.

0: piegato la potenza del suo braccio, ha disperso su perdi un cuore, i potenti rovescia dal cuore, e innalza i giubili e li ricorda di ogni bene.
1: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.

Ripartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: You guys, this tour has been the best experience of my entire life.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Bring the action.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro
1: Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente

pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siate qui. Ogni volta che non so

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Vivo ormai da tre giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Segui il suono di Radio La Voce.
2: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera.

e ti butta giù, e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare, una storia che

hai deciso tu che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei e cado giù. E cado giù.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.